Chobanamba, da zangko re niya li ojo shibi leji niba di na yi ma menaka yi tongi leji, zai shi gojo shiba di yin, da nyan da jenin go.

Chubu namba tsua, gong langa tsui sen chubi lo zi tina, zi ma la xie ji tong wi, zhuan kar chi su xiba di yin. Lo zin di zi cen tanzi zin ge. Zhuan kar chi su ma tuan na yue, nui xiu zhou zang wi na na yue. Jia ga bi lang ba te la la, ngi di ren zhuan po che lan zin. Zhuan kar chi su ma qing na yue, xin xiu bi gang chung na na yue. Si zhang kar zang ba tu le li, ngi di ren zhuan po che lan zin. Zhuan kar chi su ma si na yue. Sintang di cha yung par na yue, do ma jue gam zong ya ba la, ni di ren zhuan bu che lan zin. Zhuan cu yung su ma ngui na yue, zhuan pan zhu jie ma jie na yue, dan du wi zhuan gur jie bi, zhuan pei lang ka zhu zha xin xiu. Ya zhu bu na ba cu, xiang la zha zhe xue bi lu xi di na, jie ma la xi gu dong wi, zhan xin jie bu xi ba di yi.